ntle ka mona ibile ho thatanyana lo tso wa ha o bata ei batho ba imelwa ke dikobo kana kwena batho ba imelwa ke boroko ei ke mathata fela mona le mane ke dipula a cheleteng ga tla hlodisa ere ko fetaba a ka bisho ke province ya Eastern Cape di temperature di tlo tsela shumela metsi medi ho sentjena medi tla tsora motse mashume a mabidana le metsi mena thapama ho tla ba le marunyana kwa kwa etseng ne totlo hlokomele empa ha mora nyana letsatsi le tla tshaba me ho tla futufutumala ha sisa nyana nete jwalo ona ngwaneso e tla re ha o kena ka mane ka Bloemfontein ke Bloemfontein e ke ratero le teng o tlo hlokomele ka jeno mori wa kwae kwae tse ka nete e fela mona le mane le tsa silitla tshaba fela o tla no bate di temperature di qala o tsa itseletseng o ya o tsela shumela metsi supileng Cape Town a Cape Town o lebele tsi pula di tlo tsela shumela metsi medi o tsela shumela metsi meraro fela ha morao le tla tshaba atika Durban teng tshe ho batla o futufutumetse a sesenyana ka jeno di temperature di qala o tsela shumela metsi itseletseng me di tla tsora matse mashuma mararo ana le metsi medi Johannesburg 12-22 Kimberley 7 ho ya ho 16 o tlo hlokomela ka kona ka Johannesburg le teng letsatsi le tla tshaba mme le tla hlaka mme le se le bohweng bantšha ka mane ka Mafikeng Mafikeng le teng mabedihle le tla tshaba ka jeno 10 ho ya ho 21 Mbombela ke nna le sporti ke bomnaka eitagada ba re nyaya boy nnete jwalo a ka Mbombela ditlo tse le shumela botsolo mong ho ya o tsema shema mararo Peter Maritzburg 8-29 atika Polokwane a ke motong wa perekisi ditlo tse le shumela metsume raro le teng o tla futhumela nyana ho nyatswa ho tsema shema mabedi metsume hlano Port Elizabeth e bay a ke Qhabega a molwene Qhabega molwene Portene mawethu ni tini no a ke Mqabelo a ka jeno mabedi ditlo tse le shumela metsume raro ho ya o tsela shumela metsi robedi ke di temperature ho tla ba le marunyana kwa kwa etseng mona le mane efela ha morao nyana ho tla futufutumala ha sesanyane Pretoria o tsebe jwale ke dikwala teng ho a chesa letsatsi le tla tshaba di temperature ga di tla tsela shume le motsomonga ho ya ho tsema shume a mabedi ana le metso e mene e ke tsona he di temperature le boemo ba le ho di mo ka jeno a jwale kho le Moqebelo bekeng tsebe ke Moqebelo wa ntho tse ngata ba bang ba nyalwa e mong o pleno lo proposer e mong ba bang ba etsa anniversary ba banka nnete ke bo di reunion di nthonyana tsa mofuto jwalo fela ga tla qoqa o tla fumana monyetla nna le wena ga tla qoqa re jwetsa no rena re etsa eng Moqebelong ona ba iti ba teng ke ba bohlokwa re tla qoqa qoqa le bona ga tla ba hlodihlodisa re ke re utlo rena ditaba tsa bana di tsama dithethe ya jwang.